0: ke gona mo re leng gona hashtag 66 se fa re ke vi mara gore o ka taba yo bolang kana ora re bana ba di class ba sare lunchbox a seng ga bona le mo nomoti ka lunchbox a ba ino sara mbra ka fese ge ba nna ino sara nja no fihlile go bontsha gore bo ma kontlele ba thabela ka metepa hashtag 66 ke ona good friday ba re keng thanks god is friday kv my doctor erikena pekere go sia le moya sa matla ke bitse bana ba di class o ba botse gore moshomo wa bona o ba bonolo ka masa ge ba kathele tsa thobela FM ei ka rata taba yeo ka rata menier Albert Machete FTA Taxi Association ba botse ke ba bitse bo warra warra ramawela go ba ramawela le lebo seroba bana ba o abatsoge ke bana ba di class ka gare ga mushate wa tsebelo bo ithabish a re le bogeng ka masa Tobala FM. Hashtag Tobala FM 66.
1: All right. Hello.
0: Hey, Ligaina.
1: Yo, Ron.
0: I'm very good for you, man.
1: Hey, I'm very good for you, man. I'm very good for you, man. I'm very good for you, man. Come on, come on, come on, come on, Ringa.
0: Come on, come on, Ringa.
1: Ringa, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on,
0: come on, come on, come
1: on, come on, come on,
0: Hey, mara wa tsamena.
1: Ke a pele fela fela.
0: Se a pambili.
1: Eh, o bona bana ba tsitsa switching ka mo amagate.
0: Yeah.
1: Ya bona ba re tsere botsuguru gore bo ikinetsa motsogo botumelo mphao ka mo ka bona gore o ka lo funa re fixing to je ba romela nna ta uje ya ba ro u to jo to ile.
0: Yeah.
1: Are khang tsaka bona gulu bi da ona nga. Na ke no out a rona ra ga sa ta te tsu dan tabar na me.
0: O ne le maka 30 rand e.
1: 30 rand ta ka mo ka ba ra wana me.
0: Ai man.
1: Re a se bana ya ile ke na le ona ke ba fa.
0: Ai bana le
1: ke ba tshoni wa tshoni sa wa ba ile tsik rand ta ka re go tshindwe tsa ro ko tsara ka kholo tre.
0: Ah, aba
1: tsawa. Re tsina gulu ga bona ma.
0: Re le boga. Bona re ba le boga bana ba ba ka rinka wena monna ka rinka. A re o le boga. Ka mishate go sele go sele go sagaletse.
2: O sire se ke di ke.
0: A re bona le ke.
2: Re bona le bolela Milton wa galang ka mo Primrose.
0: Hi Milton.
2: O sile o tse.
0: O sile ka mishate sa mma.
2: Ra le botse go di re nana ya junior.
0: O se le wena ka mogoki a ga go gwedie.
2: Ka nnete ne ke bola ka di survey.
0: Ah bana a hona tsa re o bala le wena empa re o bala o ngwana thobele.
2: Ka nnete.
0: Okay Martha.
2: Ke go tshwa bana ba di class bana ka motho la ka mo Oliven o tla mo Eden Vale. Bana ba re malo ba ke tsama le bona SKV.
0: Eh.
2: Thobele semba e rata too much SKV.
0: Ah bana ba di class.
2: Kamara taxi ya o mo lo tswela ka mo Oliven a itla ka mo Eden Vale.
0: Yeah.
2: O le thobele FM.
0: Fela.
2: Fela.
0: Ah Martin ra ile boga taba e o re papathela matsogo.
2: Ke re ke thabile ke re o ka re ke Limpopo jwa le ona.
0: Ene o tla kwa le bo Limpopo ka gare ga gago.
2: Yo. Bale wa se ke di.
0: Melton a go leboge nna wena ke go leboge ge le tshele pele go. Bana ba o ba di class bona o re lebogele re e thabile taba e ba e dira.
2: Re lebogisha le bafana ke re di ne le tlanye ba ka wina.
0: Ba tla wina. Ba tla tshelela.
2: Arwa bien di thapelo.
0: Mase venene ka net. E ba ruti taba ye le sky le batla. Melton. Chalampele ba ruti le ska fela matla. Shiwe ya tshelela bohle. Bana be shung na ina ke le bagale rat. La go tloga mo shipelo go fihla le khona. Tsebe botsi o batho ba botsi. Ba go bia tsebe ka masa.

ke le bogile kgale di tshene re sa bušare le tamisha bana ba tshegela ka logola go le gausi mo le ka bago le theledi tshele le gona gere le kola mesong ye re hwetja ranta re ke shoka di ranta tshele sometsela le di sente tshe masomene tharo ge ba petja le dollar ya United States of America ge ba petja le pound ya Britain re ke shoka di ranta tshe masome pedite le di sente tshe masometsela seswai ge ba petja le euro re ke shoka di ranta tshe lesome seswai le di sente tshe masome seswai ne euro ga ba le re ke shoka dollar tshe le di sente tshe lesome ne dollar ga ba le re ke shoka di ranta tshe le kholo masometsela go isha go di sente tshe lesome ne ge go isha go yen ya Japan ge le nageng ya China re ke shoka di wane tshe tshela le di sente tshe masome shupa tshela nageng ya India re ke shoka di rupi tshe masome senyane ne le di sente tshe masome taro taro ru ruma ka theko ya di rafia re thoma ka gauta yone re ke shoka di dollar tshe dikete tshe ne o isha go di ranta tshe le kholo masome shupa seswai platinum re ke shoka di dollar tshe sekete le di sente tshe magolo tshela masome sela senyane ounce ge ile o leta le sa tlotla go ya brand re ke shoka di dollar a tshe masome shupa senyane le di sente tshe masome ne seswai barrel ke tsone tshe tshe me baraka ke le bogile thobela.

0: Thobela FM moshati wa tsebo le boithabiso.
1: Take it to so on Thobela FM. Lele Thabo le Joy Mathato.
2: Hey, nambitse le Thabo le Joy ilaga Mathato.
1: Khamo le Iga go shesese.
2: Iga bona ka mono studio.
1: Re tetana le wena o ya go sela. Thobela FM moshati wa tsebo le boithabiso.

Doc Shebele is a kids kids Rotobel FM Moshate ke wa tsebolo boithabiso iri ke ya boraro go di mogatlhogo go latela ditaba Stembi Soki Bitso Maibelo tore botsa go rana tsa madiring a lefatshe di fetogile kae sehlopha sa Nshirogele Madam Speaker Kumbuso Mbetha ba rona go lenaneo la Nshirogele.

0: Thobel FM ga mmogo le Kingdoms Lodge Grobbelaar Style ke go tlise jame ke tukwa go ikgetha ka letsatsi la botate Father's Day ka la morena la 22 June 2026 Kingdoms Lodge e tla go ipsinela rena ga re ketika le botate ebile re ketika matswalo a Thobel FM e tla go ipsinela sekhumbuzo mbata Miss Pro Man of the Match kuna di the host le ba bangwe ba bantši manane wa gago wa mmamoratwa ke bolela ka melodi ya boiketlo ga mmogo le jazz a tla gašwa go tswa Kingdoms Lodge Grobbelaar Style Connect testing le braai ke 550 fela. Ikweletse ticket ya gago ka go WhatsAppela nomoro ye 0832357449. Gomme o dumediše ka gore Thobel FM tickets go pula. Ga e rekišitse go bana ba mengwaga ka fase ga 18. Hashtag Thobel FM 66.
1: Nete o kgotsa fela hashtag Thobel FM 66. Ya, el kubote fa gore le tafole ya motswako. E tloga ga sha gona. Kafale, hola khorobes dal. Ya, little itchy for wing. Ya very zina. Kika for gere bon, re mushate. Wadi alomoya mushate. What's it will be tabisho?
2: Thobel FM. Kama shata what's it will be tabisho?
3: Lena basara tipa ka bogaleng. Wenje lena gapola le bomane manoko semenya mosali wa o shangela bo ya ka go sona barana sa o nwa gidi portfolio le batho. Ke rape le tloga le limile tshemo ya le khuti ba gekolobeshu. Ke mo le khono le phagamisi tshe folaga ya Thobel FM. Ibile ile be ile malekele keng ya ganya. E ganya ka baga shiba ba so bogona le bo le joy ke sa le bale le bona bogabo mogonyana le sogana la o tswa moletsi ya nthoma ma rumo. Le ga o sena mabele se shungwane so bona se thare sa mothirela.
1: Thobel FM 66 yelo go tla gasho la Africa Borwa 87.6 dana le 2.21 ya ke buje pa gore na ge re bola faka ngame re bola ka mokhutu mo motho wa mokhutu mang ye re bola faka ngame re ke ya leboga tle ba re sokola ka moka tebe sokoloko come you are che fa le or copancia le Mr. Fantastic fatty fatty fatty fatty fatty fatty fatty fatty fatty fatty fatty fatty fatty fatty fatty fatty fatty fatty fatty fatty fatty fatty fatty fatty fatty fatty fatty fatty fatty fatty fatty fatty fatty fatty fatty fatty fatty fatty fatty fatty fatty fatty fatty fatty fatty fatty fatty fatty fatty fatty fatty fatty fatty fatty fatty fatty fatty fatty fatty fatty fatty fatty fatty fatty fatty fatty fatty fatty fatty fatty fatty fatty fatty fatty fatty fatty fatty fatty fatty fatty fatty fatty fatty fatty fatty fatty fatty fatty fatty fatty fatty fatty fatty fatty fatty fatty fatty fatty fatty fatty fatty fatty fatty fatty fatty fatty fatty fatty fatty fatty fatty fatty fatty fatty fatty fatty fatty fatty fatty fatty fatty fatty fatty fatty fatty fatty fatty fatty